ma tanto tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere tempo da poter organizzare, se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante, la mia voce di passi bassi, medagliati, per fare salti, per far ballare tutti.